0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: La chera chera, la chera chera, la chera chera chera, la chera la chera chera, la chera chera, la chera chera chera, la chera chera.